Russo, Marcello Sofia, la coppia più bella del mondo. La vita è bella.